0: The heart, the heart of the avenue. Saturdays, 6 to 9 p.m. Only on Lekwa FM 91.0.
1: Ana ona le dipeni ke tsa ba dipompo tse tlhano re ne le se ke tse blokile o ha ba ba tsong ke ne ke sa ka pa o sa ka ga se le ne sa ka ntle ha o hloka design gate security door se le di window ka pa o ne ke sa tse sentse ntle le teng crazy and sunset mona ho tsusa
2: crazy and sunset ke company e mo tsusa

ho modimo re utlwe re rapela modimo mo cha rapela wa khale re rapela o ye mogolo jere mo jari wa ditshito tsa batho atla atla matsholo tlatla metse a itse ke le di sabantse tso le fepe ba di mo letle le bone ha modimo thaba ha re ntse re re wodi welele re re modimo re utlwe re rapela modimo wa ra le sedi wa ramoloki diatla di tso ke o bopa masia masia manyanyane di bobothwane modimo o atla di maroba diatla di maroba tsa ramoloki di roba kilo ke o re shwela ha re ntse re re wodi welele re re modimo re utlwe re rapela sene sa pula bo inisetsa metsi ke ledi ya maria Hobane ka metsi o ntlafatsa ditšhaba ditšhaba di tswang wena mopong di tla boela wena ahong lesedi lesedi

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the world. We